sassa wurare amincewa da tsare-tsaren gine-gine da tsarin amfani da filaye wato zoning approvals matakan ladabtarwa ko aiwatar da dokokin da sashen da gine-gine ke yi da duk wani korafi ko da

0: farin cikin al'umma mita 97.3 a zango na FM agogon mana ci a karfe 8 lokaci ne da zamu kawo muku shirin fatoyin rama da fatan za a ci gaba da kasancewa da farin cikin al'umma
1: Islam Point 3 Rahama Radio

Today da fatan ana ci gaba da jin dadin kasancewa da farin cikin al'umma mita 97.3 a zango na FM inda zan ce tuni muka kasance da ku a cikin shirin nishadin karshen mako inda tuni mawakin namu wato Prince Bibi Lambu ya kasance a wannan zaure tare da wato Ashir Garba Shika da fatan za a ci gaba da kasancewa da mu.

Allah subhanahu wata'ala yayi watsi da bayinsa, to ba wanda yake ba su nasara ba Allah ba. To saboda haka cikin abin da zai sa a samu nasarar shine a samu yardar Allah. A nemi yardar Allah, yi abin da zai yardar da Allah, shine Allah zai ba mu nasara a cikin abin da muka sa a gaba. To yana daga cikin kuma abin da zai hana mutum Allah ya ba bayinsa nasara, shine ya zanto a cikin su akwai maha'inta, akwai maciya amana. To cin amana yana haramta wa mutane nasarar da Allah ya yi alkawari zai ba su idan har sun koma gare shi. Don haka sai ya gaya musu abin da za su guda, shine idan aka fita yaƙi kar su yi abin da zai jawo musu fushin Allah, kuma Allah ya hana musu nasarar da ya yi musu alkawari.

wannan sakon ta yake assalamu alaikum fatan alkhairi muna tare da ku rahama radio farin cikin al'umma ni dai a ra'ayi na gaskiya gara a hakura kawai a ƙara inganta walwala da jin dadin yan sanda da muke da su a halin yanzu wato na gwamnatin tarayya domin ba gazawa wato ba gazawa suka yi ba a kwarai kawai dai rashin inganta aikin ne da ba a yi ba kuma mafi yawan ayyukan masu nasu ma yanzu duk sojoji ne ke yi don haka su ma idan aka ba su dama kamar yadda ake yi a sauran kasashen duniya su ma za su taka rawar da ta dace fiye da yadda ake zato sako ne daga Juyeriya Hassan Salisu Miltata Allah ya sa dai na faɗi

0: Adigala Power 2730 Horizontal 26249.
1: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shirye.
0: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar da ke haskaka rayuwar al'umma ta hanyar fadakarwa da ilmantarwa.
1: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
0: Tare da ku, a gare ku,
1: kuma domin ku.

0: kuma kula da tsare-tsaren gine-gine ta jihar Kano. Kanubda na gayyatar daukacin al'umma da su gabatar da korafe-korafe da takardun shawarwari a rubuce dangane da ayyukan hukumar musamman game da amincewa da tsare-tsaren gine-gine, tsarin kula da cigaban gine-gine da sauran batutuwa da suka shafi dokoki da ka'idojin hukumar. Ana karfafa wa jama'a da su gabatar da korafe-korafen dangane da jinkirin bayar da lasisin gine-gine da izinin bunƙasa wurare, amincewa da tsare-tsaren gine-gine da tsarin amfani da filaye, wato zoning approvals, matakan ladabtarwa ko aiwatar da dokokin da sashen da gine-gine ke yi, da duk wani korafi ko damuwa daga ayyukan Kanubta. Duka korafe-korafe da takardun shawarwari su kasance an rubuta su kuma an aika su zuwa ga shugaban kwamitin binciken Kanubta, Honorable Dr. Dalhata Aliyu Sani, IION. Kowane korafi dole ne ya kunshi cikakken sunan mai korafin, lambar waya, ingantaccen adireshin tuntuɓa, bayanin sarari kuma a takaice kan abin da ake korafi a kai, takardun shaida masu dacewa idan akwai. A miƙa dukkanin takardun zuwa ga hedikwatar Kanubta da ke titin Durbin Katsina, Bamfai, Kano. Ranar ƙarshe ta karɓar korafe-korafen takardun shawarwari ita ce Laraba 1 ga watan Yuli shekara ta 2026. Kwamitin na da ikon tantancewa da tabbatar da sahihancin duk wani bayanai da aka gabatar. Sanarwa daga Rahama Malam Alhaji, sakatariyar kwamitin.
1: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shirye.
2: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar da ke haskaka rayuwar al'umma ta hanyar fadakarwa da ilmantarwa.
1: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
2: Tare da ku, a gare ku,
1: kuma domin ku.